0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, il programma che ho l'onere e l'onore di condurre ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena e, come ormai sapete, il martedì e il giovedì invito con me nel metastudio di Via Asiago delle persone molto interessanti che ci fanno scoprire delle cose nuove, questo più o meno è il brief, e oggi ho con me Diletta Huiskes. Ciao!
1: Ciao!
0: Grazie che sei qui!
1: Grazie a te.
0: ti presento premettendo che oggi sei qui per dire delle cose piuttosto intelligenti, diciamo in media più intelligenti di quelle che avrei detto io da sola, e adesso
1: bello.
0: Dico perché. Diletta è una ricercatrice che si occupa di etica delle tecnologie, dell'impatto sociale e delle intelligenze artificiali, in particolare nei processi decisionali che per esempio prevedono la prevenzione del rischio e altre cose che ci spiegherà oggi, e anche poi degli errori che possono essere commessi da questi processi automatizzati, come per esempio le discriminazioni. Per questo nel 2023 hai cofondato Immanence, che è una società di consulenza che si occupa proprio di questo, e poi nel 2024 è scritto per Il Saggiatore Tecnologia della Rivoluzione. Mi sono dimenticata qualcosa?
1: Chissà, cioè,
0: lo scopriremo.
1: Senti, io pure mi dimentico.
0: Prima domanda, come mai hai deciso di occuparti di questi temi? Perché adesso sono molto pop, se ne parla tantissimo, vanno anche un po' di moda sotto certi aspetti, poi giustamente, perché poi è lì secondo me su questo discorso che si capisce un po' dove andrà a parare il futuro, però tu te ne occupi da un po'.
1: Tu te ne occupi davvero, penso. Esatto. Tu però te ne occupi davvero. Sì, me ne occupo da prima che fosse cool.
0: Esatto.
1: Posto che ora lo sia, per me è un po' il contrario, però pare che per tutti gli altri no. Allora, perché me ne occupo? Allora, ci sono varie motivazioni. Io chiaramente ogni volta che me lo chiedono provo a studiarmi una formula veramente molto interessante, di quelle proprio che dici wow, ha proprio senso che questa donna studi l'intelligenza artificiale. In realtà no. O meglio, sono un po' più mascherate le motivazioni. Io ti direi che ero una studentessa di filosofia all'università che a un certo punto, per vari input diversi, tra cui un laboratorio sul libero arbitrio, un corso sulla poetica e il poststrutturalismo francese e la laurea che poi ho conseguito in ermeneutica, effettivamente metti insieme questi pezzi e dici vabbè, ho capito.
0: Come guadagnarsi una pagnotta.
1: Esatto, che poi in realtà no, figurati, ero terrorizzata. Quindi il mio cervello mi ha mandato questi impulsi tutti insieme e ha detto: ma vuoi vedere che dopo la laurea in filosofia ti potresti appassionare di dilemmi etici sull'automazione?

0: già da spleino un attimo.
1: Vai.
0: Nasce come compositore autore delle colonne sonore dei cartoni dei Looney Tunes, però in realtà era un pioniere della musica elettronica, perché nel 47 costruisce un laboratorio chiamato Manhattan Research, con una simpatica assonanza, certo, poi con Oppenheimer e tutti quegli altri. E in questo laboratorio la musica poteva venire composta, realizzata e registrata solo attraverso l'ausilio delle macchine, quindi era pionieristico per l'epoca. E oggi andiamo ad ascoltare un pezzo molto carino, molto simpatico, con la parte vocale di una cantante che si chiama Dorothy Collins e si chiama Lightworks. What is the magic?

0: E qua iniziamo con Raymond Scott, questa puntata che parlerà molto di tecnologia, perché qui con me, lo dico a chi si è collegato adesso, c'è Diletta Whiskers, che è una bravissima ricercatrice che si occupa di etica e tecnologia. Quindi senti, io ti faccio la domanda rompighiaccio che penso ti abbiano chiesto centinaia di volte, perché è proprio il cuore di cui ti occupi, però facciamo finta che io non sappia la risposta.
1: Anche io, faccio finta anche io.
0: Esatto, facciamo finta di sorprenderci, di meravigliarci con la domanda che ti faccio, che tu dici spesso appunto che la tecnologia non è neutrale. Puoi spiegarci perché noi profani?
1: Certo, con molto piacere. Allora, è una frase appunto trita e ritrita da noi amanti di questa materia, che non voglio dire punta a smascherare tutto quello che viene comunemente inteso come costruzione delle tecnologie, quindi molto la fase di design e di preparazione di fatto, no? Quindi qualcosa che eravamo abituati fino a un po' di tempo fa a immaginare come un lavoro molto meccanico, ingegneristico e manuale, e fisico, mi verrebbe da dire. Oggi chiaramente dobbiamo pensarlo come un lavoro molto più di fatto matematico e, diciamo, da data scientist, no? Da ingegnere informatico, quindi che programma delle interfacce, programma attraverso dei codici, ora anche attraverso l'intelligenza artificiale, tra l'altro, però molto meno fisico e che interagisce meno con quelli che sono gli artefatti tecnologici comunemente intesi per tantissimo tempo. La non neutralità significa che niente di ciò che avviene in quella fase è privo di connotazioni, idee, ideologie, valori, perché è semplicemente realistico pensarlo, che una qualsiasi persona che faccia una qualsiasi cosa lo stia facendo in maniera neutrale e quindi decontestualizzata, deposizionata. Quindi ci sono vari piani per motivare questa non neutralità, tra cui il posizionamento della persona, delle persone che stanno costruendo quella tecnologia, ma forse ancora di più gli obiettivi per cui quella tecnologia viene costruita. Quindi uno dei classici esempi, ad esempio, è la pistola.

0: No, che è molto facile. Quindi, perché una tecnologia come la pistola è stata inventata? Di certo di per sé non è neutrale, no? Quindi chi sostiene questa posizione ci dice che è neutrale di per sé la tecnologia, ma non l'utilizzo che se ne fa. Quindi viene connotata dall'utilizzo. In realtà uno strumento come la
1: La
0: pistola o
1: pistola, certo.
0: un'arma ti dice abbastanza già dalla sua composizione quale ne sarà l'utilizzo, no?
1: Ah, quindi è interessante perché è una lettura che poi ritiene umani troppo umani, citando a
0: Esatto.
1: sproposito completamente un altro filosofo,
0: Però
1: anche gli
0: ci sta.
1: strumenti tecnologici che
0: Sì.
1: introiettano insomma tutta una serie anche di storture umane, le discriminazioni, i pregiudizi.
0: Esatto.
1: Ma ne parliamo dopo la
0: Dopo.
1: canzone, perché tu hai portato con te oggi due pezzi e ti invito a presentare come se fossi la più banale delle co-conduttrici di Sanremo, questo pezzo
0: Ci
1: che hai
0: proviamo.
1: portato con te.
0: Ma allora, l'ho portato innanzitutto per il titolo e anche perché secondo me è un bellissimo pezzo. Ora faccio subito una premessa sul fatto che i due pezzi che ho portato sono rigorosamente indie rock, come tu ben sai, perché finalmente di nuovo il 2010 io
1: Finalmente
0: sono
1: giustizia per noi
0: felicissima
1: millennial.
0: di questa cosa. Spero che qualcuno che ci sta ascoltando stia gioendo con noi. Io in questi giorni sono pazza
1: Io
0: di
1: sto
0: gioia.
1: indossando delle Converse, non so te, e non è un branded content, l'ho pagate di
0: Io pure ho
1: tasca mia.
0: ricominciato le t-shirt da gruppi, bellissimo. Quindi ne ho scelta una più famosa che dopo spiegheremo, ma è più immediata. Questo invece è un gruppo sempre statunitense, si chiamano Night Moves, abbastanza, diciamo, meno conosciuti, meno battuti, con un pezzo che si chiama Carl Sagan, che è il nome di uno dei più grandi astronomi del Novecento, molto
1: Wow.
0: appassionato di alieni, di cui il mio compagno mi parla quasi ormai tutti i giorni. Per motivi che non vi dico, però diciamo il collegamento con la tecnologia, secondo me, è molto presente.
1: Ascoltiamole, comunque secondo me gli alieni esistono. A tra poco.
0: Infatti.

0: Questa era Carl Sagan, un personaggio che sinceramente ho scoperto di conoscere senza saperne il nome. Adesso Diletta me ne stava parlando, che ha fatto una cosa molto figa. No, te la puoi dire, non fa niente, ma andiamo avanti con la
1: No,
0: nostra
1: non vorrei, no,
0: conversazione.
1: ho il terrore di fare delle gaffe perché le informazioni ti stavo raccontando in questi mesi su questo tema mi sono arrivate molto, molto spesso e tutti questi astronomi, questi scienziati, però ci stavano dicendo che non sono sicura fosse lui, però uno di loro è quello che ha iniziato a dire mandiamo i gatti, mandiamo le immagini delle cose nello spazio, no? Cioè comunichiamo attraverso i simboli.
0: Invece che degli
1: Invece che
0: alfabeti
1: degli
0: che gli alieni
1: alfabeti
0: non
1: o la
0: conoscono,
1: cultura, la musica, i Beatles.
0: usiamo le figurine di un gatto.
1: Sì.
0: Quindi no,
1: Scopritelo.
0: super carisma. Ma torniamo alla nostra conversazione,
1: Sì.
0: a tecnologie più pratiche, perché poi un altro approccio molto interessante che secondo me tu hai, è quello di una forma di resistenza, cioè tu hai intitolato sia il tuo TED Talk che la tua newsletter Resistere all'inevitabile, che secondo me è una visione molto corretta in questo momento, perché noi di base viviamo sempre la tecnologia come un qualcosa calato dall'alto che dobbiamo affrettarci a capire, digerire, sorbirci anche in un certo senso con tutti poi i suoi lati negativi. Invece il concetto di resistenza applicato alla tecnologia, che non è luddismo, diciamo, non è una
1: No.
0: resistenza miope, è riduzione del danno, come si usa fare con le sostanze. E quindi a tal proposito, un concetto che io trovo molto interessante, di cui tu hai parlato appunto anche nel tuo omonimo TED Talk, è il seguente che ti chiederò di spiegare. Tu chiedi cosa rende simile un forno a microonde e un sistema di intelligenza artificiale? Ci puoi
1: E tu mi
0: raccontare
1: riproponi questo
0: questa storia?
1: quesito che io feci in modo assolutamente retorico, ma ora proviamo a
0: Ancora, ancora.
1: rispondere. Allora, intanto no, questa cosa dell'inevitabile è molto importante e il punto è che è estremamente vicino alla domanda che mi facevi prima sulla neutralità, no? Cioè sono due facce della stessa medaglia. Quindi dire che appunto dobbiamo resistere a tutto questo è guardare a queste tecnologie e quindi chiedersi che cosa cambia da una tecnologia all'altra così apparentemente distante. Il punto è, tra l'altro collegato al pezzo che ascoltavamo, questa inevitabilità, inevitabilismo, che a me sembra quasi una religione, ci fa pensare alla tecnologia o come alla magia, come diceva il carissimo Arthur Clarke, o come a una forma aliena, cioè qualcosa che davvero arriva dall'alto e ce la dobbiamo cuccare così come ci arriva. Quest'accento invece, e qui vado all'esempio, che provo a mettere, sta nell'attenzione su come le costruiamo e come ovviamente poi le utilizziamo, però come qualcosa che non arriva prima che non le facciamo arrivare noi. Quindi c'è qualche essere umano che le fa arrivare queste tecnologie, che le fa arrivare in un certo modo. Il microonde è un esempio, è il mio cavallo di battaglia, diciamo, analogico. Perché si tratta di una tecnologia che è stata studiata da due sociologhe femministe negli anni 90 che l'hanno molto approfondita attraverso uno studio etnografico durato tantissimo tempo in una fabbrica di microonde nel Regno Unito. Loro in particolare guardavano come il genere e la tecnologia interagivano nel design di quella tecnologia e hanno scoperto un sacco di cose. Il punto è che hanno scoperto un sacco di cose, è proprio questo. Quindi hanno scoperto come il genere veniva configurato, qual era l'utente finale, la configurazione femminile dell'utente finale del microonde, quando ancora il microonde era un pezzo di metallo in fabbrica, quindi si sapeva già com'era la donna che lo doveva usare, che caratteristiche aveva, quanto lo doveva usare, cioè si sapevano già tantissime cose. E la cosa estremamente interessante, secondo me, è che noi come utenti non abbiamo minimamente idea di tutto questo, quindi di tutte le cose che ci stanno dietro la progettazione di queste tecnologie. E quello che io propongo è proviamo a fare lo stesso ragionamento con l'intelligenza artificiale, proviamo a chiederci cosa c'è lì dietro, cioè quanti pensieri, quante idee ci sono dietro la configurazione di quelle tecnologie.
0: Sì, anche un po'. Puntata con Martino Wong, che salutiamo, che per esempio io sgamo spesso, c'ho GPT che mi dice veramente delle stupidaggini
1: Certo.
0: clamorose, ed è più il tempo che mi fa perdere a
1: Certo.
0: fare fact checking, e quindi
1: Certo.
0: dici, perché mi stai dicendo queste cose? Perché non le verifichi? Perché pensi, ritieni che le persone che utilizzano questo tipo di strumenti si fidino ciecamente? Cioè, no, non lo so, certo. Poi ovvio, uno suona complottista un attimo.
1: No, però... ma in realtà il confine è labile e saluto anch'io Martino, grandissimo, che vuol dire, ci sono tantissime feature di design che sono inserite lì dentro, no? Cioè il fatto di accontentarti è quella più famosa di tutte, quindi... La contentezza in qualche modo, l'assecondare l'utente è una delle più famose sicuramente per OpenAI, cioè GPT,
0: sì, sì.
1: E ce ne sono tantissime.
0: Ne parliamo tra poco, dopo aver ascoltato un pezzo un po' critico nei confronti dell'industria musicale, ma vabbè, noi lo applichiamo anche al mondo delle big tech, della certo. Silicon Valley. Si intitola Dissacrante ed è di Umarell.
1: Wow.

0: Eccoci, ci siamo distratti, scusate. Quando torniamo in ritardo in diretta è perché stiamo chiacchierando, esatto. Io che corro a premere di nuovo il tasto per riaccendere i microfoni.
1: Sembri proprio un Looney Tunes.
0: Sono io con la colonna sonora di Raymond Scott. No, stavamo valutando quanto abbia senso la versione premium di una nota intelligenza artificiale che non vi sveleremo, perché altrimenti sono dei suggerimenti di acquisto, non acquisto, e forse non lo possiamo fare. Però diciamo che ci dicevamo: no, possiamo continuare a usare la versione gratuita. Comunque, una domanda che volevo farti riguarda l'uso, più che altro l'impatto dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, perché noi siamo abituati, vabbè, appunto, a usarlo nelle ricerche per generare le immagini buffe di noi e i nostri amici, come della frutta antropomorfa e cose del genere. Invece, visto che tu ti occupi proprio di questi funzionamenti quasi invisibili basati sull'intelligenza artificiale, in quali ambiti dovremmo essere, proprio come cittadini, più consapevoli dell'utilizzo di questi software?
1: Tutti. No, allora, il punto è questo. Sì, io veramente vorrei fare, forse quando avrò dei soldi comprerò degli spazi pubblicitari, lo scriverò sui cartelloni: guardate che l'intelligenza artificiale. No, allora, qui un altro, io faccio un sacco di premesse perché sono laureata in ermeneutica.
0: Ma ci sta, guarda, allora, se solo lo fossi anche
1: no, per fortuna non siamo tutte e due, se no era un casino stasera. No, la premessa è che, come dicevo prima, l'intelligenza artificiale esiste dagli anni 50, perché il buon Alan Turing, almeno lì, che sono evolute nel tempo, però quello che noi ci stiamo dimenticando o non abbiamo mai saputo, e lo stiamo scoprendo, però dobbiamo saperlo, che non è nata 3 anni fa con l'intelligenza artificiale generativa, ma che già da prima c'erano tantissimi utilizzi, tanto che tutti quelli che piacciono a me, non perché sono belli, ma perché mi interessano, sono più vecchi, cioè sono di qualche anno fa e di cui ora si parla molto meno. Però quando andate a chiedere un mutuo, un prestito in banca, c'è un'intelligenza artificiale che dice a qualche operatore umano: prendi questo caso, non prenderlo, accetta questo mutuo, rifiutalo, questa persona non ha le caratteristiche per poter avere un mutuo da voi in questo momento. Quando chiedete una prestazione sociale, quando si rischia anche di iniziare a usarla nelle corti, in tribunale.
0: Sì. Io sapevo anche le graduatorie degli insegnanti.
1: Su questo abbiamo fatto un gran lavoro con Privacy Network, e ci sono tantissimi, cioè vi vorrei dire, qualsiasi ambito della vita pubblica e dei servizi essenziali sono stati progressivamente automatizzati negli ultimi anni. E mi verrebbe da dire, non dico che questo sia inevitabile, però per fortuna, perché la quantità di dati che queste persone, queste agenzie

0: questi enti devono analizzare è oggettivamente enorme. Quindi, se si potesse fare bene, a voglia, cioè ci sarebbe da usare molto. Il problema è che molto spesso viene utilizzata senza tutte le accortezze adeguate, è un po' così. Ah, che bella l'innovazione, innoviamo e quindi vengono fuori un sacco di problemi.
1: Infatti, io per esempio avevo letto un tuo lavoro sulla prevenzione della violenza di genere,
0: Sì,
1: quel caso lì,
0: in Spagna.
1: insomma, se lo puoi brevemente ripercorrere, mi ha veramente colpito
0: Sì,
1: perché, insomma.
0: questa è una cosa di cui abbiamo scritto io e Silvia Semenzin, una
1: Ah,
0: grande
1: grande.
0: amica,
1: Che
0: collega
1: saluto, la
0: che
1: conosco anch'io.
0: salutiamo, tra l'altro fuori con un
1: Salutiamo
0: nuovo
1: tutti in
0: libro.
1: questa
0: Salutiamo,
1: puntata.
0: salutiamo, amici. Anni fa ci eravamo incuriosite, lei perché vive in Spagna da tanti anni, io perché è esattamente proprio la mia pappa quel tipo di algoritmo lì, anche lì. Strumento pensato, utilizzato dal Ministero dell'Interno spagnolo per prevenire la violenza di genere. E tu dici, wow,
1: Bello.
0: ci sta, bello. Se non che, innanzitutto, la cosa interessante dal mio punto di vista è che lì la tecnologia era veramente molto semplice, nel senso che si trattava proprio di un algoritmo molto semplice di statistica, che neanche apprendeva molto spesso, quindi non c'era neanche all'inizio il machine learning, che è poi quello che era famoso subito prima dell'intelligenza artificiale generativa con il deep learning. E in quel caso il problema qual era? Che quel punteggio in qualche modo veniva individuato nel momento in cui una donna denunciava un episodio di violenza. A quel punto le si sottoponeva un questionario che veniva pesato in base alle sue risposte e generava un punteggio di rischio. Rischio di cosa? Rischio che quella persona si ritrovasse in una situazione di violenza. Come ben puoi capire, chiaramente si tratta di un calcolo e di una forma di razionalità su qualcosa che purtroppo è molto
1: Sfugge
0: spesso
1: alla
0: poco
1: razionalità.
0: razionale. Quindi l'idea di provare a perimetrarlo e calcolarlo e calcolarne le probabilità è un terreno molto molto complesso. In più c'è il fatto che tutto questo peso di fatto di quantificazione, di misurazione di questa previsione era fatto sulla vittima e non chiaramente sulla persona violenta, e quindi questo ha prodotto in realtà delle conseguenze molto negative in alcuni casi, perché grazie a quel punteggio le forze dell'ordine capivano quanto dovevano sorvegliare il caso e controllare quella persona per proteggerla di fatto, e nel caso in cui il punteggio fosse basso, questo corrispondeva di fatto a zero protezione. E ci sono stati dei casi di femminicidio o comunque di violenza ulteriore in casi che erano stati considerati a basso rischio, ma ovviamente, no? Quindi lì il dilemma etico è: cosa fai? Lo usi e speri che in qualche caso
1: Ci
0: aiuti,
1: azzecchi,
0: o
1: esatto.
0: non lo usi proprio? Il punto è: c'è una grande via di mezzo, e cioè usarlo meglio, nel senso che in quel caso era emerso che c'era un affidamento, un sovraffidamento enorme da parte delle forze di polizia rispetto a questo sistema, quindi accettavano acriticamente la risposta che gli dava nel 99% dei casi, che è gravissimo.
1: Ti volevo fare un'altra domanda sulle implicazioni di genere di questi utilizzi, ma te le faccio tra un attimo
0: Subito
1: dopo
0: dopo.
1: aver ascoltato una artista accidentalmente di sesso femminile, che è anche una tua conterranea, perché viene dal Veneto, anche se ha delle sonorità molto internazionali, ed è Sequoia Tiger, e questo è un pezzo bellissimo del 2017 da Parabola Bandit che si intitola Where Am I?

0: Ed ecco, torniamo in diretta dopo aver ascoltato Sequoia Tiger, un'artista bravissima che non sento da un po'. Spero stia bene, spero stia facendo nuova musica.
1: Ciao,
0: non la conosco.
1: La salutiamo.
0: No, esatto, non è che non la sento perché vabbè, proprio la non salutiamo. La conosco. Io saluto, oggi si saluta. Tutti oggi lo zecchino d'oro, saluto la mamma, papà.
1: Hai detto co-conduttrice di Sanremo.
0: No, infatti, eccoci qua. Tra l'altro la bionda e la mora, come da celebre cliché sessista di queste manifestazioni. A proposito di sessismo, stavamo citando poco fa il lavoro della nostra comune amica, un'altra ricercatrice che si chiama Silvia Semenzin. Tra l'altro, appunto, è appena uscito per Einaudi questo suo libro Internet non è un posto per femmine, e mi sento di consigliarlo
1: assolutamente.
0: E lei, che tra l'altro fa anche poi un lavoro di approfondimento, di ricerca con te, con Immanence, si occupa di anche l'utilizzi, diciamo, spregiudicati, misogini o ricattatori di tecnologie anche avanzate. E tu stessa hai parlato poi in diverse occasioni dei deepfake. Cioè il deepfake, oddio no, spiegalo, te lo spieghi meglio che
1: oddio, dillo
0: te.
1: La spiegazione tecnica, mamma
0: no,
1: mia.
0: No, in no, brevissimo, allora, vabbè, la mizia, come ti possiamo spiegare questa cosa?
1: Deep web, diciamo.
0: Profondamente falso, sarebbe
1: la della falsità. No, diciamo che sono creazioni a partire da spunti reali barra realistici o non necessariamente tali, ma con delle indicazioni effettivamente reali da parte di qualcuno di immagini generate artificialmente. In questo caso la preoccupazione sta in quel territorio molto problematico in cui i deepfake vengono creati con le sembianze e somiglianze di persone esistenti.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi, ad esempio, quando uno degli utilizzi più celebri, più problematici in questo senso è il famoso spogliala, no? Quindi sì, l'idea di caricare la foto in uno di questi software di donne vestite e chiedere al software di spogliarle, cosa che il software può fare, chiaramente non può sapere veramente com'è quella donna lì sotto, ma lo fa. Questa cosa è molto problematica perché di fatto diciamo si aggiunge, no, come una forza a tutto già il, diciamo, il problematicissimo terreno della violenza di genere online.
0: E su questo devo dire un po' mi spaventa rispetto ad altri fenomeni perché mi sembra meno controllabile. Cioè ti vorrei fare la domanda, come ci si difende da questo? Non so se c'è una risposta, perché mentre l'altro fenomeno appunto complicatissimo che è il cosiddetto revenge porn, la condivisione non consensuale di materiale intimo, tra virgolette ci si difende, ma anche lì virgolettando perché poi certe cose sfuggono al nostro controllo,
1: certo,
0: facendo attenzione a che foto si mandano, a chi,
1: certo,
0: con quale intento, che però anche lì può succedere, diciamo. E invece col deepfake che
1: Si bypassa completamente questa cosa, nel senso che a quel punto diventa qualcosa che sfugge totalmente al nostro controllo, quindi così facendo noi non abbiamo nessun modo per proteggerci da questa cosa preventivamente. Il punto qual è? Che in questo caso, diversamente dalla condivisione non consensuale, in cui c'è un utente, una persona che decide di condividere del materiale che ti riguarda a scopi assolutamente che non avevi previsto e che non condividi, in quel caso c'è un'azienda, un servizio, un software che avvalla quello che tu vuoi fare. Quindi lì il panorama un po' si complica perché non ci sono più un attore, due attori, ma ce ne sono almeno tre, nel senso che c'è qualcuno per cui passa questa richiesta. E diciamo, mia personale opinione è che a essere responsabilizzato di questa cosa in quel caso dovrebbe essere molto quell'intermediario, cioè la piattaforma in cui si generano questi contenuti.
0: E la lotta collettiva di conseguenza,
1: certo,
0: perché poi da singolo è molto difficile.
1: Assolutamente, io tendenzialmente a ogni, questo te lo dico così non me lo chiedi dopo, a ogni evento, incontro, presentazione che faccio mi viene sempre chiesto alla fine di chiudere con una nota positiva, vabbè ma cosa dobbiamo fare, no? E io dico sempre che trovo questa semplificazione molto problematica, perché finiamo sempre per dovercene occupare e preoccupare troppo noi, che siamo già molto stressate, e quindi non vorrei dover capire anche come proteggermi da questa cosa. Vorrei che qualcuno lo capisse per me, e soprattutto vorrei che non fossimo iper responsabilizzati come singoli per una cosa che sfugge al controllo di qualsiasi singolo che non ha il potere decisionale su quei mezzi lì.
0: Ti
1: e qua
0: interrompo.
1: Ritorniamo subito all'inevitabile, nel senso che c'è qualcuno che se ne occupa.
0: C'è qualcuno, infatti. Tra vabbè, comunque, chiusa parentesi che riapriremo tra un secondo, perché qua il tempo è tiranno, purtroppo. Certo. E ci abbiamo ancora un sacco di cose da dire, ma perché finisco sempre a parlare con voi esperti di cose che mi interessano? Queste puntate durano tantissimo. Vabbè, qua un flusso di coscienza mio personale. E, andiamo ad ascoltare un pezzone di Rihanna del 2010. Rihanna che a me manca ogni giorno, perché sì. Vabbè, alla fine Rihanna
1: lei non è ancora tornata.
0: Lei non è ancora tornata, sotto
1: noi
0: tutti.
1: Aspettiamo.
0: Aspettiamo Rihanna, che lei appunto che gli frega col suo brand, è fantamiliardaria, fa mille figli, quasi però chi chiama la scema. Però visto che mi manca, oggi andiamo ad ascoltare un suo bel pezzo reggae che è Man Down.
1: Super.

0: Siamo tornati in diretta su Wunderkammer con Rihanna da un lato e Diletta Whiskers dall'altro. Dream Blunt Rotation, dice un famoso meme su internet che non andremo a tradurre perché è molto controverso. E allora, anche un po' per alleggerire, visto che siamo piano piano andando verso la fine di questa puntata, visto che non ti ho ancora fatto abbastanza domande difficilissime, apparentemente.
1: Prego,
0: senza
1: vada.
0: Risposta, eccone un'altra. E anche a te chiedo, come ho chiesto a Martino, Stay High, il lavoro, ce lo ruba o non ce lo ruba? E se sì, a quali condizioni? Perché a me non è che dispiacerebbe del tutto,
1: certo,
0: se posso riposarmi e ricevere, certo, comunque dei soldi per esistere.
1: Certo, ricordiamo la fondamentale pubblicazione di Casa Nero Edizioni,
0: not sul pretendere la piena automazione.
1: Pretendere la piena automazione, che continua a essere la Bibbia in questo senso, quindi noi la ricacciamo ogni volta, perché come tutti i miei colleghi sociologi che si occupano di digitale e tecnologia, noi ricordiamo che in teoria qualche anno fa eravamo noi a chiedere questa cosa.
0: Esatto.
1: Non esattamente a queste condizioni, diciamo. Cioè,
0: ci immaginavamo
1: vorremmo ancora poter sopravvivere in un'economia capitalista e quindi con dei soldi purtroppo in tasca. Quindi i due scenari sono estremamente, incredibilmente diversi. L'automazione del lavoro buona dovrebbe pretendere delle condizioni lavorative più umane, quindi meno alienanti, meno stressanti, meno stancanti. Niente di tutto questo, nel senso che sembra che l'AI, sembrava che all'inizio, ancora vi assicuro, perché le sento molto spesso al telefono, le aziende che la producono dicono che fa risparmiare lavoro, che efficienta tutto tantissimo. In realtà pare di no. Tra l'altro c'è una bellissima intervista che è uscita ieri su Repubblica di Federica Spampinato a Gianluca Spolverato, che è un avvocato che si occupa anche di lavoro e che racconta proprio questo, no? Mm-hmm. Non è vero che ci libera dal lavoro. Però tu mi hai chiesto se lo ruba, non se ci libera, lo so.
0: Ma
1: sto
0: è una domanda bifronte,
1: no,
0: voglio
1: scherzo.
0: Sapere entrambe le risposte.
1: Lo so, allora l'altra fronte è che non è l'AI che ce lo ruba, ma il capitalismo. Ciao. No, sono sempre le aziende. Tra l'altro lo dico da imprenditrice, che appunto me lo fa dire con una certa convinzione e responsabilità, perché io lo vedo quello che sta succedendo. Chiaramente in una crisi totale del mondo del lavoro, in alcuni paesi, ad esempio il nostro, questa cosa funziona. In altri casi più eclatanti, tipo gli Stati Uniti d'America, questa cosa è ancora meno giustificabile, no? Però in Italia questa cosa un po' sta succedendo, un po'. Diciamo, c'è stato un periodo, no, in cui c'era la grande novità, la grande innovazione, la grande promessa, quindi certe persone hanno agito in modo molto impulsivo, certi imprenditori, certe aziende hanno agito in modo molto impulsivo. Adesso a me pare che stia un po' calando questa cosa, ma purtroppo, e qui veramente mi tocca parlare di fare l'inevitabilista, se noi iniziamo a guardare gli articoli del New York Times che parlano di automazione del lavoro dagli anni 60 a oggi, cavolo, pesante, nel senso che è proprio un ciclo intermittente e sempre verde.
0: Che dipende anche appunto relativamente dal nostro intervento, che più che rivolgerci,
1: certo,
0: poi a chi
1: dipende
0: prende
1: molto
0: le
1: dallo
0: decisioni.
1: Sviluppo tecnologico, certo. Dipende molto dal sistema economico in cui viviamo. L'insieme di queste due cose.
0: Speriamo di prenderci il meglio, anche se mi è tornata alla mente mentre ti ascoltavo questo slogan degli anni 70, che decennio a me molto caro, come se l'avessi vissuto, però è il decennio che ho studiato di più nella mia vita, che era lavorare meno e lavorare tutti.
1: Certo.
0: Forse dovremmo solo banalmente riappropriarci di questo vecchio adagio.
1: Assolutamente sì, e chiaramente siamo in un'epoca completamente diversa dal punto di vista lavorativo, no? Noi freelance, ci sono dei giorni in cui lavoriamo 3 ore, altri in cui lavoriamo 18.
0: Quindi si può vedere dalle nostre occhiali.
1: Esatto, voi non le vedete per fortuna, però è cambiato tutto, come si suol dire.
0: Senti, a proposito di nostalgia, Ti chiedo di introdurre il secondo pezzo che hai portato con te oggi, che è il penultimo di questa puntata.
1: Allora, quando mi hai chiesto che pezzi volevo far ascoltare, ero in piena adrenalina post vittoria nel riuscire a comprare un biglietto per il concerto degli Strokes.
0: Ci sei riuscita?
1: Sì, ma ad Amsterdam.
0: Ah, ok, la mia, già ti stavo maledicendo.
1: La cittadinanza mi permette di fare queste cose e quindi ho proposto un pezzo degli Strokes, non sapevo quale scegliere, ho scelto Someday.
0: Beh,
1: perché secondo me richiama, vedi che sono stata preveggente, quello di cui ci stavamo parlando, quindi chissà se Someday potremo lavorare meglio, lavorare tutti.
0: Bello, mi piace con questa domanda aperta, andiamo ad ascoltarla e ci sentiamo tra poco.

0: ed erano gli Strokes, idoli di noi millennial. Tra l'altro, in questi giorni li abbiamo
1: si stanno
0: ascoltati, ne abbiamo
1: scatenando poi.
0: parlato. Sì, perché sono diventati nuovi leader della sinistra statunitense. Hanno iniziato a fare delle cose super militanti. Io devo dire, inizialmente un po' incredulo, perché di base sono 5 miliardari, figli di miliardari con dei patrimoni enormi, però per qualche ragione gli è venuto uno scrupolo di classe. Mi fanno
1: Sì,
0: simpatia per questo.
1: la prendiamo, prendiamo e portiamo a
0: Ci
1: casa.
0: prendiamo. La sinistra riparta da Julian Casablancas. Ok, ce lo prendiamo, ce lo prendiamo. Allora, visto che questa puntata è praticamente finita, come vola il tempo quando non ci si diverte e si parla di temi
1: Che lo dici,
0: apocalittici
1: sorella?
0: e preoccupanti. Ho fatto scrivere l'ultima domanda per te dall'intelligenza artificiale.
1: Eccoci.
0: Perché di solito, tutte le volte che mi provo a farmi aiutare per le interviste, mi scrive solo delle domande orribili, quindi ho smesso proprio di usarle, anzi la bullizzo anche ogni tanto, gli dico: ma questa proposta è mediocre, come se fosse tipo il
1: Beh,
0: mio
1: comunque
0: stagista
1: gentile.
0: maltrattato. Però devo dire che mi ha fatto una bella domanda, perché ho detto proprio: puoi preparare una domanda per la
1: Per
0: ricercatrice
1: la
0: di Eska?
1: famosissima.
0: Dice: sì, certo. E lui dice, lui o lei, dei:
1: Decidi tu.
0: se io, come sistema di intelligenza artificiale, potessi farle una domanda, sarebbe questa: qual è la cosa che gli esseri umani capiscono meno di noi e che invece dovrebbero assolutamente capire meglio?
1: Ah, vedi, io pensavo che la facesse al contrario, ero già pronta a dire cosa non sanno fare le
0: E
1: macchine, che sanno
0: invece,
1: fare.
0: guarda, è
1: È
0: furba,
1: furba,
0: eh. Che gli dimo?
1: Cioè, ha
0: L'intelligenza.
1: capito che io la uso questa cosa, perché pure, vedi, quella famosa, la cosa positiva che devi dire alla fine, per me di solito è l'intelligenza artificiale espone i nostri problemi, ci mette di fronte alle nostre difficoltà, ai nostri limiti. Quindi lei l'ha capita questa cosa, ma allora, la pazienza, forse la
0: Gli umani sono più
1: pazienza, no,
0: pazienti delle AI?
1: dovrebbero
0: Ah,
1: imparare la
0: dovrebbe. Ah,
1: pazienza,
0: ok.
1: dovrebbero imparare la
0: Dovrebbero
1: pazienza
0: imparare la pazienza. È
1: dell'AI,
0: vero, sì. Tutto
1: cioè,
0: sommato,
1: noi
0: anche
1: le
0: se la
1: stiamo
0: mia si spazia.
1: schiavizzando, quindi non dico di arrivare al livello di farsi schiavizzare,
0: Però
1: però la
0: è
1: pazienza.
0: interessante, la pazienza, è vero.
1: E anche la contro. Qual è il contrario della pigrizia? Boh.
0: Lo
1: Il contrario
0: stacanovismo?
1: della.
0: Non lo so se sia
1: No.
0: positivo
1: Però io
0: metterla in.
1: sono molto pigra e una delle cose che, vabbè, su cui sto lavorando sul piano di ricerca scientifica è cioè il decadimento cognitivo, chiaramente, no? Quindi l'impigrimento a cui chiaramente una maggiore automazione su tutti i livelli ci porta come esseri umani, su tante cose. Invece queste macchine mi sembrano molto pimpanti.
0: Sì, hanno meno decadimento di noi. Ma devo dire invece una cosa che io apprezzo di più nelle macchine che negli umani è che le macchine sono più cortesi. Perché a me non piacciono le
1: Quindi quello che
0: persone
1: dicevo
0: non
1: prima,
0: gentili. È vero, tu l'hai messo
1: quel
0: sulla
1: design
0: pazienza.
1: feature,
0: Sì.
1: no, quello che prima ti dicevo sono state programmate per
0: Ah, in quel senso,
1: accontentarti.
0: certo, per compiacermi. Però sai, io soffro molto la maleducazione negli
1: Hai
0: umani.
1: ragione. La possiamo chiudere così?
0: Sì.
1: Sui messaggi.
0: È
1: Vogliamo
0: vero.
1: parlare. Io proprio rimango traumatizzata ogni volta. Io tante persone che conosco, anche con cui lavoro, che scrivono questi messaggi che sembra
0: Aggressivi.
1: che siano
0: Sì.
1: veramente tanto incazzati con
0: Sì,
1: me. A me questa cosa fa
0: senza
1: star malissimo.
0: saluti,
1: Poi ci
0: ringraziamenti.
1: parli di persona, sono tranquillissimi. E io dico: ma perché non empatizzi quando scrivi? Perché non passa questa cosa?
0: O che sia un'empatia simulata come lei hai. Quindi
1: Questo,
0: umani, siate più gentili.
1: scrivete messaggi più gentili. Poi di
0: Bene.
1: persona fate come vi pare, però. Ecco.
0: E questo è anche un po' un messaggio di speranza sotto certi aspetti per l'umanità, che inizia una nuova era di convenevoli. Grazie per avermi
1: Grazie.
0: scritto, per avermi posto questa domanda. Allora, io ti saluto perché in realtà la puntata è finita e ti ringrazio moltissimo per aver risposto a tutte le mie domande che non erano particolarmente divertenti, ma so che
1: Le abbiamo
0: te la
1: rese
0: sei scelta
1: divertenti.
0: questa carriera, amica
1: Sì,
0: mia.
1: me l'accollo.
0: Quindi mi devi rispondere. Quindi no, grazie mille a Diletta e consiglio a
1: Grazie a
0: tutti
1: te.
0: voi di seguire insomma il suo lavoro e anche il suo attivismo, perché poi fai anche tante cose con questo approccio qui che, come insomma abbiamo capito in questa puntata è importante per influenzare poi anche le decisioni dei decisori. Vi do appuntamento a domani alle 18.30 in diretta su No Name Radio con Wunderkammer, e vi lascio con un pezzo che ho riascoltato quando ho scoperto che una giovane diretta era nel video. Ah! Scusa, io lo metto in imbarazzo alla fine. Che grande ricercatrice, ma anche...
1: ma anche...
0: protagonista
1: di video
0: musicale. Un video, ma anche bella figa. Basta, ok, ascoltiamo Cosa devo fare di Dente e
1: viva,
0: ci sentiamo
1: ciao
0: domani.
1: Dente, lo salutiamo.
0: Ciao, ciao, ciao.

fermi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono 20 anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni che fumo. Sono

Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengo, mo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga se

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre mi

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

sala 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cose.

forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

Ho questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo.

sa cantare. Te do a credere di farli intellettuale. Te do a deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: Tero. Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
1: È assurdo, è assurdo questa roba.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene e la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sai dalla

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

ti mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro dei Milano, 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i clienti per portare il pane a casa, porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro dei Milano, 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchia pacchettini per portare il pane a casa, porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta, ho il passo felpato pure quando sto in canotta. D'altro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto, 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr, sento sì che si vede.

Son qui sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: Per questo sabato sto in sto palazzo, a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Radio
2: Sat
1: Kids,
2: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

sul fondo di una piscina. Più mi manca l'aria, più mi sento vivo, ma non capirò mai. Non parlo se mi chiedi come stai. Non parlo mai.

capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzoni, quando più vicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando tu il tuo cuore siete soli soli, rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv. We'll be right back.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

sparisco da mia madre. Solo per credere a una cosa impossibile, la più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore.

0: farai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova esorbitante, boh, speriamo, puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta su No Name Radio e quindi per proprietà transitiva anche su Rai Play Sound. E come ormai d'abitudine, ogni martedì e ogni giovedì, oggi metto in atto un sequestro lampo di un'ora e la persona che mi ha detto di sì, che mi ha dato il suo consenso, che ricordiamo essere molto importante il consenso, è Matteo Corradini.
1: Esattamente, un sequestro che se tu ci aggiungi anche il tempo di percorrenza da Cinecittà a Prati diventa un sequestro di 2 ore, cioè diventa un
0: Manco
1: sequestro
0: lampo.
1: manco troppo lampo, sinceramente. Cioè, se ci fossero stati dei mezzi esordi, secondo me saremmo andati più spediti. Ma va bene pure così.
0: Va bene così, andiamo avanti. Allora, no, io ti ringrazio per essere qui oggi. Faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto.
1: Proprio lui, il faceto.
0: Il faceto con il tono che ci caratterizza. Vabbè, io ti presento per i pochi stolti, mi permetto di dire, che non ti conoscono. Allora, Matteo è un autore, uno sceneggiatore di film, videogiochi,
1: Sì, sì, sì,
0: show,
1: sì.
0: chi più ne ha
1: Dipende quanto
0: più
1: c'hai.
0: ne metti.
1: Io dico dipende quanto me poi dà.
0: Tu comunque
1: Ma tu
0: sceneggi.
1: sei autore di cose? Io dico quanto c'hai. Così uno capisce, capito? Che ti
0: A me
1: serve?
0: una
1: Dimmi,
0: risposta
1: che
0: che
1: ti
0: mi piace
1: serve?
0: dare quando me lo chiedono è tutto tranne libri, così da capire proprio la
1: No,
0: concretezza,
1: dai,
0: l'amore per i soldi.
1: esatto, cioè, mi devi dare un sacco di soldi, ma se mi dai tanti soldi un libro lo scrivo, dai.
0: Perché te ne hai mai scritto il libro? Ti manca solo il
1: Ma che
0: libro?
1: sei matta? No, no,
0: Manco io, per
1: no, no, no,
0: carità.
1: no, ma
0: Per carità.
1: non.
0: No,
1: Ma
0: no.
1: no, ma
0: Noi siamo working
1: perché
0: class.
1: devo distruggere in questo modo una branca dell'arte come la letteratura? Cioè, non ha bisogno. Diciamo, quel mondo non ha bisogno di me, diciamo questo.
0: Però, mi sono dimenticata di due cose importanti. Tu non solo autore, sceneggiatore, eccetera. Eminenza grigia dell'all rap, poi diremo
1: Certo.
0: meglio come e perché, tanto eminente. E poi, vabbè, ça va sans dire, come dicono in Francia, comico, membro con Luca Vecchi e Luigi Di Capua. Di Capua.
1: Di Capua, ma
0: Di
1: la sbagliano
0: Capua.
1: molti, sai,
0: Di
1: di
0: Capua.
1: Capua.
0: Del trio The Pills.
1: Esatto, proprio noi.
0: Che avete creato vari mostri, siete stati voi, tipo sai il battito di ali di farfalla che crea un tornado all'altra parte del mondo, se voi nel 2012 vi facevate gli affari vostri, oggi secondo me avevamo molti meno problemi, ma va bene, non
1: No, no,
0: sono
1: guarda,
0: qui
1: io
0: per
1: penso,
0: sindacare.
1: semplicemente che sì, effettivamente il battito d'ali è la cosa giusta. Noi non avevamo assolutamente idea di quello che stava succedendo e probabilmente manco il mondo intorno a noi. E questa è l'Italia, e questo è quello che è successo poi.
0: Ma infatti poi mo ti faccio la domanda quella alla One More Time, tipo sulla tua fama del
1: Certo,
0: 2012 in
1: certo, certo, certo.
0: bianco e nero, anzi se cortesemente può essere switchato in bianco e nero il video. Ma prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato con estrema cura oggi per questa puntata con te, volevo chiederti di condividere la tua osservazione sulle
1: Ah,
0: piastrelle.
1: sì, certo. No, mi trovo in questo momento problematico. Insomma, ho fatto 40 anni, tra poco ne faccio 41. È arrivato il momento in cui in un altro paese succede penso a 20, a 40 in Italia succede che c'hai una casa tua. E niente, mi sono trovato in questa situazione in cui devo fare delle cose per cui io non sono stato programmato. Non parlo di, come dicevo a Giada, di pagare le tasse. Lì sì, perché comunque si tratta sempre di trovare un modo per aggirare lo Stato. No, non è vero.
0: Non è vero.
1: Salutiamo
0: Salutiamo l'Agenzia delle
1: a che
0: Entrate.
1: ci segue da casa. E quindi, cioè, quello è più interessante, capito? E cioè, certo che sceglie le piastrelle, zii. Boh, ma che cazzo me frega? Ma che me frega?
0: Ma
1: La
0: come le hai
1: gente è
0: scelte?
1: impazzita, la gente è impazzita. Non lo so, mi sono fatto guidare delle foto delle Leroy Merlin, non lo so.
0: Ma tipo di quelle grigie, un po'
1: Sì, ingress,
0: cementate, che
1: no, no, sicuramente, no,
0: ingress?
1: no, piastrelle, ingress,
0: Porcellanato?
1: porcellanato, rosse in bagno e verde in cucina. Oh, regà, io meglio di così non ci riesco,
0: Beh,
1: scusatemi.
0: patriottico, posso
1: Non,
0: dire, in
1: sì, in
0: linea con le tendenze più contemporanee.
1: linea con questo governo, possiamo
0: Con il
1: dire,
0: ministro
1: con
0: del
1: il
0: Made in Italy, il
1: esattamente.
0: ministero del Made in Italy che finanzia questo messaggio. Ascoltiamo il primo pezzo della giornata e poi andiamo avanti con tutto ciò che abbiamo da dire sullo scibile umano. Ti ho selezionato un bel pezzetto rap del 2017, che poi
1: Bella,
0: capiremo
1: rispacca.
0: essere una grande annata, ABC of New York di Princess Nokia.

0: Siamo tornati in diretta con Wunderkammer, questa era Princess Nokia.
1: Eccoci.
0: Io sono Giada Arena, con me c'è Matteo Corradini.
1: Proprio lui.
0: Nel frattempo si è parlato di piastrelle, ma volevo ricondurre il tutto a un po' un aspetto più introspettivo, più emotivo, così
1: certo.
0: Possiamo fare i tagli sui social in bianco e nero.
1: Vai.
0: In cui ti racconto, anzi tu mi racconti, io ti istigo, di ciò che è accaduto nella tua vita intorno al 2011.
1: Ah, certo.
0: Quella strana storia di YouTube, perché a un certo punto sono iniziati a apparire questi video in bianco e nero con tre pischelli con la barba 30
1: io
0: something.
1: Avevo molto molta poca barba e poi tra l'altro avevamo 27 a 28 anni, quindi manco 30.
0: Però nella mia testa eravate
1: sì,
0: trentenni,
1: certo,
0: perché ero un po' più piccola, quindi dicevo, ah ecco, tra qualche anno sarò così.
1: Noi se vuol dire abbiamo scoperto, abbiamo inventato la comicità
0: Su internet. No, letteralmente
1: italiana.
0: Sì, perché io mi ricordo all'epoca, comunque, la primissima fama virale, che stiamo parlando di long form su YouTube, cioè c'era poco
1: sì, sì.
0: Instagram, non c'era TikTok, c'era Facebook che veniva usato in modo diverso. Voi eravate veramente tre tipo rockstar.
1: Sì,
0: mi ricordo a Roma, capito, che aleggiavate nelle serate, la gente diceva, oddio, hai visto chi c'è sta? Tu,
1: molto divertente,
0: come te la vivevi con questa cosa?
1: Ma guarda... In realtà ammetto adesso, insomma, con il senno del poi che cioè quella roba lì ci piaceva un sacco. Cioè, era un po' quello che essere percepiti in quel modo là, che è forse anche più di essere famosi, cioè essere tipo in qualche modo, ecco, appunto, essere percepiti un po' come una rockstar. Che secondo me è pure meglio di essere famosi, nel senso con un grosso contatto col pubblico. È ovvio che poi quella roba lì era. Era per forza doveva essere legata a un periodo, perché di quella roba lì dopo X poi ti passa lo sfizio e dici vabbè zii, ma io non voglio essere, ecco, una cosa che ad esempio mi ha cominciato a far capire che non era più figo era che la gente si prendeva un sacco di confidenze con te per strada come se fossi un amico suo e poi
0: sì.
1: Tu dici ma se tu fai dei sketch in cui letteralmente te presenti come se tu fossi un amico di qualunque pischello romano tra i 25 e i 35, come vuoi che ti percepiscano? Cioè è normale che ti percepiscano così. E però lì, sai che lì non c'era proprio nessuna consapevolezza di quello che poteva essere la presenza della internet fame nella tua vita. E sì, cioè nel senso è stato bello fino a che non è diventato brutto, nel senso poi comunque ovviamente, ma come tutti, ci sono state delle conseguenze, molte cose ancora, ecco, per, ad esempio oggi se tipo mi fermano, mi chiedono una foto, io applico la discriminante se me va.
0: Beh, ci sta, sì, sì.
1: Eh no, ma prima guarda che questa cosa non è, cioè, non è scontata, perché tendenzialmente se c'hai una internet fame, una fama di qualunque tipo, specie su un media come può essere internet e la televisione, molto largo, ti senti un po' che lo devi fare, no?
0: Mm-hmm.
1: Avere rapporto col pubblico,
0: beh, perché
1: che
0: sennò ti rosicano, sai, mo tutto lo psicodramma di Chappelle Roan che rifiuta
1: sì,
0: le foto alla
1: sì,
0: gente
1: sì, che ha dato un cazzotto un testa alla figlia di chi?
0: Del cacciatore,
1: vabbè ma,
0: vabbè
1: io...
0: noi a ride ha dato un cazzotto in testa alla
1: ragazzina, capito, dipende qua la ragazzina che ha fatto, sto scherzando amici ragazzine da casa
0: che salutiamo.
1: No, però semplicemente, ecco, poi c'è stata molta, molta più consapevolezza su quello che è l'esposizione recentemente. Ci sono stati dei casi, regà, tutte le figure più in vista di quel periodo si sono fatti in esaurimento nervoso. Tutti.
0: Sì.
1: Cioè, ma partì da Filthy Frank, passando anche per un banale Justin Bieber.
0: Sì.
1: Cioè, comunque, quella gente è stata così esposta che alla fine comunque sono fatti l'esaurimento nervoso. Noi per fortuna non ci siamo fatti l'esaurimento nervoso perché siamo stati in proporzione meno esposti, grazie a Dio, del Justin Bieber. Però comunque c'era molta, quello che voglio dire è che c'era veramente molta meno consapevolezza su ciò che comportasse esporsi così tanto.
0: E c'è una cosa che col senno di poi magari non rifaresti, che magari ti ha messo, adesso non ti voglio mettere in difficoltà, possiamo bippare i nomi delle produzioni,
1: no,
0: dei programmi che dici, però c'è un qualcosa che magari ti ha un po' turbato.
1: Guarda, tutto e niente, cioè nel senso, se dovessi scendere nel dettaglio non mi starebbe bene in dire no, quella cosa non la farei così, la farei cosa, non la farei così, non... credo pure gli altri, insomma, però tendenzialmente è stata veramente un'avventura mega divertente.
0: Facevate mega ride.
1: Facciamo mega ride. Sono convinto che famo ancora mega ride, ma lo famo per noi, che è una cosa. Penso che sia più equilibrata nelle nostre vite in questo momento. Tutto qua.
0: Infatti, devo dire, ti vedo sereno. Ti vedo
1: mega
0: sereno, nonostante.
1: Dopo aver passato la mattinata a scegliere le piastrelle, questo è tipo.
0: Ti sei calato sette
1: Xanax. No, prima di venire. Regà, cioè, veramente. Io sono abbacinato. Come dicevo prima, a Giada, non ti voglio far perdere troppo tempo, ma io vivrei come nel meme. La stanza perfetta per un uomo: televisore, materasso, una sedia, un secchio per l'urina e basta. e basta, non me frega niente.
0: Comunque, adesso, in piena coerenza con questo messaggio alla nazione che hai appena lanciato, ti posso chiedere di presentare la prima traccia che hai scelto di portare con te oggi.
1: Una traccia che veramente, se hai tra i 20, tra i 30 e i 40, 25 e 40, se non la sai a memoria, c'era pure una. C'è stata una volta in cui Damiano De Maneskin si è trovato in una trasmissione radio in cui l'hanno messa e lui mezzo la sapeva a memoria.
0: Mi pare di sì.
1: Deadly Combination è la traccia che forse ha formato tutte le persone che conosco.
0: Sì.
1: Così.
0: Almeno due generazioni.
1: Sì,
0: almeno dell'Inde Panchine.
1: Sì, Inde Panchine allargate perché c'è sta pure Noiz, però un traccione.
0: Inde Panchine in France.
1: Sì, un traccione veramente incredibile. Cantatela tutti a memoria, per favore. Se state in macchina e la state sentendo, cantatela.
0: Alzate. E io con
1: se state in macchina. No, sì.
0: Con molta emozione, la mano che mi trema, premo play, perché comunque che emozione Deadly Combination su Arai. Io la metto.
1: Vediamo
0: vado.
1: Che succede.
0: Non saremo più gli stessi.
1: Vediamo chi perde il lavoro.

0: pensato tranne di ritrovarmi in un seminterrato di Radio Rai con Matteo Coradini e ascolta Deadly Combination.
1: Tu ti devi ricordare una cosa sola da questa esperienza, che il ferro è freddo,
0: ma brucia
1: quando te manna all'inferno.
0: Ebbene sì.
1: E non è, guarda che dicevamo, erano comunque delle cazzo di penne, cioè,
0: no, bellissime penne, perché cioè, è facile fare ironia, dire vabbè, arcigoria, e no signore, perché se vi leggete il testo di Deadly Combination, ma anche di alcune cose considerate più truci, più splatter, sì, tipo Verano Zombie.
1: No, ma Verano Zombie era ancora comunque, il livello lirico era comunque, cioè secondo me The Noise, Verano Zombie e Non Dormire sono comunque due dischi golden, cioè.
0: Sì, premio Denko.
1: Sì, ma certo.
0: Truce Clan, grandissime penne, e noi stavamo riflettendo in
1: come
0: realtà...
1: Sangue, poi, che era molto, scusami, se mi fai parlare del Truce Clan mi infervoro, Come Sangue, che comunque considerato il primo e unico lavoro del collettivo Truce Boys, era molto acerbo, ma il livello di scrittura secondo me era già molto alto rispetto al rap di quel tempo.
0: Ma assolutamente, ma pure quello di adesso, perché in realtà noi stavamo parlando nei pochi minuti in cui non abbiamo cantato Deadly Combination, la differenza ironica tra l'all rap dichiarato come tale,
1: sì,
0: trap, perché adesso è tutto diventato un po' ironico.
1: Sì, c'è stato un carissimo, un artista che rispetto, si chiama Morte Cattiva di Trento, che una volta mi disse, me lo disse 10 anni fa, non è più possibile fare rap non ironico. E io credo che questa sua profezia in qualche modo si sia avverata, perché tendenzialmente l'ironia, il layer, come stavamo a dire prima, è entrato praticamente in tutti i progetti trap più innovativi. Ma tutti, se tu guardi Tony Tumilli, conosci Tony Tumilli?
0: Sì, Tony Tumilli.
1: Ma Ammon, Glason, quelli là c'hanno sempre. Poi ovviamente il genere musicale, a parte che la trap ha comunque rivoluzionato un po' la roba, perché un flow come quello di Cicoria 20 anni fa gli ridevano appresso, oggi è un flow mega figo.
0: Sì.
1: Quindi regà, fatevi due conti, cioè ha rivoluzionato un po' quella roba lì, e a livello di contenuti ha introdotto il layer ironico, per cui stai a di una cosa ma ne stai a di forse un'altra, forse sto scherzando ma forse no, però è figa quella roba lì.
0: Però domanda provocatoria: se tutto il rap è LOL, il LOL rap proprio definito come tale dalla Costituzione, che è? Come si distingue? Come si distingue il LOL rapper dal rapper?
1: Ma
0: che
1: il LOL rapper, come diceva Pippo Solo nel promo che fece per internet qualche mese fa, ma oggi questa roba non funziona più, lui lo dice, perché comunque il contenuto ironico, come dicevamo pure dei Toni Pitoni, ormai si è allargato a dei generi che totalmente inaspettato, cioè che non hanno contemplato l'ironia, il layer, che poi è un'ironia che alla fine magari c'è, come anche se ci vogliamo mettere Marco Castello, ma sì. Calcutta, quando dicevo ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare, era quella roba lì, quello straniamento, comunque. Cioè, perché Calcutta te sta a parlare di una svastica dentro una canzone romantica, capito? A Bologna, perché volevo litigare con i bolognesi?
0: Che t'hanno fatto?
1: Che t'hanno fatto, capito? E quello è quel non prendersi sul serio, che poi capirei, diciamo, nel rap con i contenuti era proprio impossibile, cioè lì non c'erano layer, il contenuto era quello che vedevi, cioè se parlava di cose serie, non voglio dire era giusto o sbagliato, ma la cosa è cambiata così tanto, per cui in un pezzo di un certo genere musicale magari puoi mettere un testo completamente diverso, ironico, coi layer, e la gente, chi ce va in fissa, chi non lo capisce.
0: Sì, c'ho da dire che secondo me richiede veramente una capacità di lettura estrema, perché anche il mio adorato Pippo Solo, di cui tu dicevamo sei anche eminenza grigia, collaboratore, amico, fratello, compagno,
1: burattinaio.
0: E chi più ne ha più ne metta, anche lì so canzoni che se tu leggi il testo crudo vai a chiamare un centro antiviolenza. Però se invece contestualizzi anche poi come una critica di quel machismo proprio del rap, quindi col ribaltamento di mettere quella roba di tipo on steroids e pomparla ancora di più, e quindi è una critica forse al linguaggio del rap stesso.
1: Guarda, sì, sicuramente sì, ma l'esempio che mi sento di fare è quello di C'è ancora domani, in cui il personaggio di Valerio Massandrea è un violento e misogino, però è chiaro che si sta descrivendo un qualcosa che fa parte di un contesto. Lì è un film ed è chiaro ed è semplice e siamo abituati e lo vediamo in televisione da sempre. Nel rap, poi, che è un genere, come dicevi te, che proprio si presta alla violenza, alla spacconeria, all'ostentare un comportamento sbagliato, illegale, è molto più difficile fare questo ragionamento. Ma se tu prendi Silvia, l'idea originale...
0: Silvia, pezzo di Pippo Solo, se no sembra che stava a parlare di Silvia, una
1: Silvia,
0: amica
1: con la R, pezzo di Pippo Solo, nacque quando magari ci capitava che sentivamo le canzoni mega romantiche, che ne so, dei Coez, dei Fra Quintale.
0: Sì.
1: E Pippo diceva, ma secondo te uno così romantico mi è mai capitato, manco pena volta? E tu dici, beh no, non lo so, però sarebbe interessante scriverci una canzone sopra.
0: E su quel dubbio, perché tra l'altro ricordiamo Pippo Solo professore.
1: Certo,
0: professore di filosofia.
1: No, che professore, mo non insegna più perché giustamente faceva solo le scuole private, quelle per i figli per i figli dei dirigenti. E vabbè.
0: Non di questa azienda.
1: E però adesso si sta pia un dottorato in filosofia. Il dottorato di filosofia, sì, lo sta discutendo in questi giorni.
0: Quindi in bocca al lupo, Pippo Solo
1: è murubuto coi layer, noi lo stavamo a dire prima.
0: Sì, sì, sì, io lo confermo. In bocca al lupo per il dottorato Pippo Solo, ma pure per il tour, per il concerto importantissimo a Rocchi in Roma.
1: Incredibile.
0: Che tra l'altro quelli lì se ti avanzano a credito. Sono contenta, ma ne parliamo.
1: Ma ne parliamo
0: dopo questo pezzo che ho selezionato per te, per noi, per il favoloso pubblico di Wunderkammer, che è Who dei Mort Selector featuring Tommy Cash, prima che diventasse il Tommy Cash che conoscete voi.

0: Public Domination.
1: Eccoci tornati in diretta dopo questa esperienza.
2: Mamma mia, che bello.
1: La
2: Stroverciclore ho cantata tutta. Non so se ero ripreso mentre.
1: Non lo so.
2: No, però ecco, possiamo poi confermare che io l'abbia cantata tutta.
1: No, l'ha cantata tutta. Io sono veramente estasiata. Per me è stata una scena abbastanza onirica, perché tutto nella vita avrei.

0: Vabbè, io torno a parlare sulla fine di questo pezzo molto bello. Tra l'altro stavamo ricordando con Matteo che lui e Pippo Solo aprirono per Tommy Cash nel 2019
1: molto
0: a Milano.
1: Sì, sì.
0: Io c'ero e tutto questo mi ha ricondotto a un discorso che facevo con Matteo quando l'ho invitato a venire qui, che secondo me è un punto di vista interessante, perché a un certo punto io ho detto, qua angolo di curiosità, ti va se portiamo una cosa che noi avevamo scritto nel 2019, sì, sì, per una testata, poi è andata in bancarotta. Vabbè, posso che cazzo, mi andata,
1: sì,
0: in bancarotta,
1: sì,
0: per noi, sì, per Vice, avevamo scritto un format video che faceva magari, e poi c'è stato il Covid, non abbiamo potuto fare, ed è andato buttato perché poi è andato in bancarotta pure Vice. E quindi io dicevo, farebbe ridere sfruttare questa conoscenza, queste gag che abbiamo preparato, leggerle col senno di poi. Al che però il saggio,
1: certo,
0: Matteo, gemelli ascendente
1: pesci, certo,
0: mi dice una cosa molto saggia, che è che di base nel frattempo sono uscite altre 7.000 cose
1: dal 2020 al 2026, 6 anni in tempo in internet time, sono 60, capisci?
0: Sì, sì, sì, invecchiato, cioè, male.
1: Non, ma te posso dire, c'aveva degli elementi.
0: Ti sei commosso,
1: scusate,
0: quasi, anche sei emozionato.
1: No,
0: sei,
1: no,
0: emozionato.
1: No, semplicemente reflusso gastrico, come tutti. E c'aveva degli elementi un po' surreali, insomma, parlavamo di rapper e musica tendenzialmente, in modo un po' surreale, con delle reference pazze, con delle robe a video pazze.
0: Aneddoti inventati, completamente,
1: ma sì,
0: falsi.
1: Ma sì, ma sì, tipo le 10 cose che non sai di quei pechegno, tutte robe senza senso.
0: Inventate.
1: E tipo adesso non ce n'è veramente bisogno, perché il TikTok, ma anche l'Instagram, cioè è pieno,
0: è tutta una gag,
1: è,
0: ma perché nel
1: gag,
0: frattempo,
1: capito,
0: secondo me è diventata una questione algoritmica, perché effettivamente anche Instagram, i Reel, insomma YouTube con gli Shorts, per rincorrere forse innatamente TikTok, hanno iniziato a spingere algoritmicamente video brevi comedy, perché poi non si sono neanche più accollati ai temi politici, sociali,
1: ma certo,
0: e quindi
1: no, no, adesso quella roba si spinge tantissimo, cioè, ma io c'ho un sacco di pischelli e sono mega contento, c'ho un sacco di pischelli dei 20 anni che fanno roba surreale, fanno super ride, e quindi diciamo, perché dovrei fare io, cioè, capito? Già, no, vabbè, non è vero, già era strano, perché comunque se sta cosa veniva internamente da noi, sì, forse era pure più interessante, perché era comunque una testata musicale, però indipendentemente ci stanno un sacco di pischi. Ecco, una cosa posso dire,
0: vai,
1: la generazione d'oggi mi fa mega ride, non mi dite che cioè, sì, non fanno mega ride, fanno molto più ride,
0: fa molto
1: di noi.
0: Più ride di noi,
1: ma sì, ma sì, mille,
0: sì,
1: volte,
0: sì,
1: ma mille volte. Poi gli voglio dare un giudizio generale, ma per le cose che interessano a me fanno un sacco ride, voglia.
0: Anche se stavo pensando, no? De base, tu, un po' pioniere, no? Pioniere dei video gag su YouTube, pioniere de quelli che saranno poi in futuro i TikTok. Sei stato pioniere, ho scoperto pure, senti che ti sto per droppare, pioniere del vodcast, perché ho trovato un comunicato,
1: ah, sì,
0: di lancio di Brodo, il podcast,
1: sì,
0: che hai fatto con The Pills nel 2023,
1: sì, sì, sì, sì,
0: che diceva, adesso nessun podcast è anche video, noi abbiamo fatto il
1: primo
0: podcast.
1: Che era una cosa che ci diceva... giustamente Spotify spinge il nostro prodotto, e tipo
0: sono tutti video adesso,
1: sì, lo so, però già all'epoca c'è stava una cosa, e questa cosa veniva spinta un po' come se eravamo veramente il primo, e non era vero. Quindi
0: uno dei,
1: sì,
0: però uno,
1: ah,
0: dei,
1: okay,
0: uno,
1: okay,
0: dei,
1: okay, okay, okay, okay.
0: E quindi che accollo è? Un accollo o una gioia essere un pioniere? Qua domanda introspettiva, viriamo sul bianco e nero.
1: Molto, molto bello. Non lo so, sinceramente non è né l'uno né l'altro. Certo, vedere le cose prima, no, è figo. Vedere le cose prima,
0: un po' visionare, più che pioniere, il visionario.
1: Pippo mi dice che io questa cosa ce l'ho pure in negativo, quindi riesco a distinguere quando le cose cominciano la parabola discendente.
0: Ah.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Non mi chiedete di fare sta cosa, perché
0: no, infatti,
1: no,
0: stessavo,
1: no, no,
0: di chi,
1: no,
0: è,
1: no,
0: che sta discendendo, però poi,
1: no,
0: diventa,
1: no,
0: problematico, roviniamo i rapporti con,
1: casino,
0: la gente. Andiamo avanti.
1: E questa è parte però di questa cosa, ma io, cioè, di nuovo, è che sono sempre stato un bel paraculo e circondato da altri paraculi, quindi fondamentalmente
0: hai prosperato come,
1: sì, sì, sì,
0: come,
1: sì, sì, sì, come paraculo. Ma parlo ovviamente di Pills, parlo di Pippo, parlo di tutti quelli a cui mi sono avvicinato per i miei progetti di questo tipo qua. E ecco, te posso dire, però te posso dire una cosa, nei millennial abbiamo comunque vissuto una roba in cui abbiamo dovuto evolvere in una velocità incredibile, perché io mi ricordo dalla crisi del
0: 2008,
1: cioè lì è tipo ok, da oggi tutte le regole sono cambiate, tutte le regole della società, del lavoro, dello studio, dell'economia, tu non è più come prima, vai, inventa qualcosa, vai.
0: E tu nel frattempo stavi su MySpace a progettare, cioè, in HTML,
1: certo. E dice no, non c'è più l'HTML, questa cosa non esiste più, basta. E la cosa bella di The Pills è che noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto effettivamente con un po' di lungimiranza, una cosa che da qui in poi funzionerà, oh, ma sai che è alla fine.
0: Vedi, è come il discorso che facciamo prima del battito d'ali della farfalla, che è il tornado. Creano a Wall Street la crisi dei mutui subprime nel 2008.
1: E voi ci avete dei pizzi.
0: Incredibile. Fantastico. Ascoltiamo un pezzo di Pippo Solo. Ridatemi l'hit pop dallo splendido disco OK Computer, però trap del 2019.

0: Rieccoci con l'hit pop di Pippo Solo. Questa è Wunderkammer e No Name Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Matteo Corradini, con il quale sto ripercorrendo gli ultimi 20 anni
1: Mamma
0: dei
1: mia,
0: gags su internet, di
1: Gags.
0: gags.
1: Ma anche per quel evento che abbiamo fatto insieme, che appunto univa comicità e internet, a me mi hanno definito come oggi Internet Comedian, che comunque sia un titolo
0: È
1: clamoroso.
0: molto bello Internet
1: Madonna, ma
0: Comedian, mazza,
1: infatti,
0: su LinkedIn l'hai messo?
1: oggi Original Gangsta Internet Comedian,
0: È
1: cioè ammazza
0: vero.
1: zii, cioè bellissimo. Se
0: Bellissimo.
1: il presente, troppa stima del mio ruolo
0: The OG
1: all'interno della
0: giullare
1: storia,
0: del
1: ragazzi.
0: web.
1: Ma è una cosa comunque molto lusinghiera per me, molto lusinghiera.
0: Fossi in te farei
1: Mo metterei, sì,
0: una lapide,
1: definito.
0: un biglietto da visita, valuta tu. E tra l'altro una cosa che ti volevo chiedere però, perché tu appunto, come ti introducevo all'inizio con grandi sviolinate, mi sei anche autore e sceneggiatore per altri e per altre
1: Yes, sir.
0: cose. E hai scritto dei prodotti
1: Sì.
0: molto belli, tipo una pezza di Lundini.
1: Certo.
0: E, beh, per esempio, tu adesso stai collaborando con Dito nella Piaga per il suo disco Miss Italia. Oggi, se
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: erro, è
1: sì,
0: uscito
1: sì,
0: un
1: sì,
0: nuovo
1: sì,
0: video
1: sì, sì, sì.
0: vostro.
1: Sì, è stata una cosa veramente figa perché lei è venuta da me a dirmi: guarda, io vorrei fare delle party comedy recitate che poi saranno usate nei video sui social. Sono rimasto molto colpito del fatto che lei comunque fa la sua musica, la sua roba, e poteva tranquillamente fare a meno di questa
0: Sì. Ha
1: cosa, no? E invece ha
0: preferito
1: dimostrato:
0: far
1: sì,
0: ridere.
1: è incredibile, è figo, cioè mazza, cioè comunque un artista pop italiana, bella lanciata alla fine perché insomma stanno bene. Non è necessario, cioè, boh, capito, non è scontato che cerchi anche una roba comedy nei suoi pezzi, nei suoi video.
0: E tu,
1: Mi ha interessato molto.
0: ideando un altro job title per te oggi, sei tipo il suo comedy
1: Beh,
0: consultant. A Milano saresti un
1: bellissimo. Sì,
0: gag
1: sì,
0: consultant.
1: sì, ma magari,
0: Comedy expert. E
1: ma magari.
0: senti, invece, vabbè, qua domanda che forse mi interessa solo a me in quanto autrice, anche per altri a mia volta, non lo so.
1: Ma fammela, ma che
0: Però
1: te frega?
0: quanto ti piace scrivere per gli
1: Quanto te
0: altri?
1: danno?
0: Quanto ti
1: Quanto te danno? Guarda.
0: che magari riemetto dei preventivi. No, ti piace scrivere per gli altri? Come te la vivi questa? Cioè, come scindi la scrittura per le cose tue e la scrittura per gli altri?
1: Adesso ti dico un'altra cosa da saggio.
0: Vai, madonna, che te oggi stai qua veramente inspirational, motivational, questi tutti hashtag che metteremo sotto a Cyril.
1: È praticamente lo yin e lo yang. No, no, cioè nella tua vita professionale è tipo, cioè, devi fare tutte e due le cose, capito? Se no stai male. Guarda che pure se fai solo le cose che ti piacciono a te, finisci tendenzialmente a fa tutte le sere le 4 bevendo e drogandote, e comunque non te fa
0: Vero.
1: bene. Quindi io sono convinto che il lavoro per altri ha tendenzialmente un altro tipo di importanza, ma quantitativamente lo stesso tipo di importanza che c'ha fare le cose per se stessi. Sono due cose che si alimentano. Sai, le volte che io magari ho fatto dei programmi in cui sono dovuto stare 3-4 mesi a fare una cosa sola che magari manco mi piaceva tanto, no? Poi finivo e dicevo: mamma mia, voglio fare solo cose mie. E lì c'è una bella spinta, capito, no? Lì sei proprio spinto, sei creativamente
0: Sì,
1: attivato,
0: è
1: sei
0: vero.
1: più attivo, perché sei stato 3 mesi a fare la muffa là dentro. Ma noi siamo fortunati perché la gente tutta la vita, in alcuni casi, sta a fa la muffa e non ce l'ha questa alternanza che è mega salubre.
0: Sì, assolutamente
1: Capito?
0: sana, ma anche secondo me per non affezionarsi troppo in maniera anche un po' narcisista le cose che si fanno, lasciarle un po' andare, vederle come prendono
1: Sì,
0: forma
1: sono
0: in mezzo
1: d'accordo.
0: alle cose degli altri. No, poi mi piace anche il messaggio contro la droga che hai lanciato.
1: No, ma
0: Quindi
1: non è contro
0: scrivete per gli
1: la droga.
0: altri, sennò.
1: No, ma posso dire un messaggio pro la droga, per
0: No, è
1: drogate.
0: servizio pubblico.
1: Vabbè, diciamolo, per drogate devi essere vivo. Se te droghi troppo non puoi essere vivo, quindi è controproducente con la tua voglia di drogate. Cioè, cerca di drogate, ma rimanendo vivo, cioè comunque rimanendo abbastanza sano da,
0: Riduzione del danno.
1: esatto,
0: Ma dopo
1: abbastanza
0: così
1: sano da
0: usciamo.
1: poterti continuare a drogare.
0: Sì,
1: Questo lo diciamo a
0: lo
1: casa,
0: diciamo.
1: tranquilli.
0: Riduzione del danno, molto importante. Molto importante scrivere per gli altri e mettere delle fatture, anche questo
1: Sì.
0: comunque gradito, perché a
1: Sì,
0: volte poi
1: specie
0: serve
1: quando ti sei
0: pure
1: comprato casa, ancora di
0: quello.
1: più,
0: Gratitissimo quando c'hai le rate
1: gratitissimo.
0: del mutuo, mamma mia, che gioia infinita
1: Sia è
0: andare su Aruba.
1: importante, sia è importante.
0: Sia è carina, sia è sempre
1: Bene,
0: carina.
1: 4 volte l'anno.
0: Perché io ho pure l'imaglio, c'ho tutto, perché io c'ho pure attrice. Vabbè, ma questo proprio è un altro discorso. Però io li dichiaro tutti. Un saluto. Ma hai detto così, sembra che te ne dichiari. Però.
1: No, ma io pensavo che te stai attaccando al discorso, a quello che ho detto io prima. No. Al contrario, te
0: li dichiariamo okay. Tutti.
1: No, pure io purtroppo li dichiaro tutti.
0: Con i soldi nostri, probabilmente adesso c'è un padiglione al Bambin Gesù di Roma che ci devono intitolare con tutti, esatto, gli
1: F24. E invece semplicemente li usano per pagare le pensioni alla popolazione anziana d'Italia, che è tipo sopra il 70%.
0: Che tu dirai, pure loro hanno diritto, ma ce l'hanno. No, basta, controverso. Andiamo avanti con un pezzo di una queen totale che si chiama Contessa Astuto, e nonostante il nome non è italiano, è di New York. Rain in Ratchet.
1: Fighissimo, non la conoscevo, non so. Vedo solo la foto, già mi piace.
2: Oh my god, Becky!

0: Contessa Astuto, della quale io, e mi permetto di dire anche Matteo Corradini, siamo fan da oggi.
1: Beh, molto molto interessante. Pensa che quando ho visto il titolo pensavo a un progetto parallelo di Niccolò Contessa, ma poi me sa di no comunque. è un'altra roba. No, però figa, interessante. Mezza metal pure, mezza noise,
0: mezza, sì, noise, sì. Mezza emo, mi piace, grande Contessa che non è Niccolò, che resta con pronomi he, him.
1: Esattamente, al contrario di forse Contessa Studio, i cui pronomi non sappiamo,
0: ma
1: o li sappiamo.
0: Potrebbe essere un CR, un they them, uno she they.
1: Secondo me un they them, sì.
0: Un they them.
1: Potrebbe, scusate.
0: Potrebbe, poi verifichiamo.
1: Toto pronomi.
0: Molto contemporaneo.
1: Certo, certo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi un'altra cosa che mi interessava da te, proprio perché siamo qui a bazzicare mondo metal, mondo emo, mondo cose, è anche il fatto che tu vieni e ancora bazzichi, a onor del vero, tutta una serie di mondi sottoculturali, le glorie emo, scrimo, che non so se ancora c'hai brutto problema.
1: Certo, voglia.
0: Emo, scrimo, sì, i videogiochi indie.
1: Il problema è che a me mi piace troppo internet.
0: Dici che è internet,
1: ma
0: è
1: certo
0: il problema.
1: No, non è un problema, anzi è la soluzione. No, certo, poi qui c'è tutto un discorso di bulimia che sta veramente colpendo fortissimo la generazione Z, e per cui c'è un flusso totale di contenuti continuo a cui cerchiamo, poi pure io che non sono Gen Z, ma anche io ne sono vittima, cerchiamo di fruire continuamente, guarda, facce caso. Cerca di fare un calcolo delle ore al giorno che tu passi di fronte a uno schermo. Paro mi nonno di questa cosa,
0: vero,
1: veramente. Però sì, ma letteralmente quando apro l'occhio e quando li chiudo.
0: Valgono tutti gli schermi, computer, televisore. Tipo
1: 14 ore, sì veramente.
0: 7 ore secondo me, lavoro. Sì.
1: Oppure
0: no,
1: guarda,
0: più.
1: Pure quando guido non lo faccio. Ma
0: giusto perché sono obbligato.
1: Un motorino, tra l'altro, non lo potrei proprio fare. Però sì, ecco, quando noi avevamo 17-18 anni, quando cominciò questa china, questa wave, a noi ci sembrava vero. Cioè il fatto che io mi potessi scaricare un disco in 20 minuti era una roba anche. Cioè io, c'erano dei dischi pop punk di One Arrow Pischello che mi li dovevano a comprare a Londra. Cioè io mi dovevo recare a Londra per comprarmi un disco. Cioè capite? Nel senso... Cioè quindi noi siamo stati proprio... Io stavo in fissa. Certo è che ci cominciamo a rendere conto che il martellamento costante di contenuti non è manco sano poi per la fruizione dei contenuti stessi, perché non ne fruisci veramente.
0: Sì, no, ma poi soprattutto questo discorso della sottocultura che ti facevo è anche perché io oggi ho la sensazione che le sottoculture, diciamo, conosciute comunemente col concetto novecentesco di sottocultura, è proprio impossibile che sopravviva oggi.
1: No, penso che qualunque sottocultura, diciamo che il passaggio da sottocultura a cultura mainstream è più veloce, molto più veloce, estremamente più veloce, ma la sottocultura c'ha comunque ancora della roba figa su internet, che io vedo solo su internet, che non vedo nella realtà, per fortuna, perché sì, comunque è giusto che rimanga così, è giusto che rimanga una sottocultura, perché tendenzialmente la sottocultura, cioè la cultura si nutre di sottocultura e viceversa, cioè nel senso sono due ambienti che si influenzano a vicenda, come il mainstream e l'indie, ma in tutto, ma pure nella musica,
0: è tendenzialmente
1: questo. E poi questo può anche creare dei cortocircuiti interessanti, come Tony Pitoni ad esempio,
0: che se ci pensi che veramente da quando è passato da underground mainstream al palco
1: ma
0: di
1: sono passati tre mesi. Ma com'è possibile? Sì. Ma infatti io, guarda, spero Tony Pitoni, se mai sentire questa cosa, occhio a non bruciate, perché
0: non
1: sennò te se mangiano vivo. Sì, questi impazziscono, te fanno condurre Sanremo, l'anno dopo non te se inculano mai più, non lo fa.
0: Fai mina, sparisci.
1: Sì, sparisci.
0: Fai mina, tanto non ti riconoscono, il cazzo di frega. Ops, ho detto una parolaccia, andiamo avanti con un altro pezzo che è Me and My Skate dei Selton, e poi torniamo per dei saluti, vabbè, comunque.
1: E delle cose.
0: E un ultimo pezzo, vabbè, così, premessa, a tra poco.

0: Bentornati in diretta. Oddio, Matteo, non morì. Matteo, sto tossando. Il bello è la diretta.
1: Eccomi.
0: Io so fare la manovra di Heimlich, se vuoi.
1: Non ti preoccupare.
0: Qua lo dico, metti che serva a qualcuno, mi chiamate. Ho fatto il corso di primo soccorso. Tu l'hai mai fatto? È importante.
1: Heimlich. Pensavo fosse un nazista. La manovra dei
0: Himmler.
1: È un generale nazista che parcheggia. La manovra di Heimlich.
0: Beh, io direi che oggi più di così non possiamo fare, Matteo.
1: No, dai, diamo te cacciano stavolta, fatto.
0: Io più di così, veramente, ho detto pure le parolacce.
1: Ma sì,
0: veramente, dai. Speriamo, dai. Quindi, io, prima di mettere l'ultimo pezzo du jour, che è Miguel di Pippo Solo.
1: Beh, posso dire, è un pezzo che proprio, un pezzo che parla di un padre boro che non si ricorda il nome del figlio. Che lo va a prendere all'asilo e non si ricorda il nome. Ed è scritto mega bene. Vedi, cioè, te fa capire. Cioè, mentre per cerchio che si chiude, mentre sì, prima un livello così alto di scrittura ce l'aveva solo il pezzo impegnato serio. Molto bene, devo dire.
0: Quindi ve lo introduciamo così, insomma, invitiamo all'attenzione soprattutto i docenti di lettere e filosofia. E, no, io volevo ringraziarti per appunto questo sequestro lampo a cui ti sei prestato
1: oggi.
0: E c'hai qualcosa da promuovere, i tuoi prossimi progetti, così capitalizziamo la tua presenza.
1: I miei prossimissimissimi progetti sono, sto collaborando con Pippo, sono la sua eminenza grigia, e insomma farà un live incredibile, farà un tour in tutta Italia, venitelo a vedere, ogni tanto ci starò pure io. E poi comunque, sempre per non dimenticare Ciampino, il caro Diego Sacchetti, che salutiamo, ha un gioco in uscita con Morbidor, quindi lui e Giuseppe Longo, ispirato a Morkborg, che è un gioco di ruolo svedese pazzissimo, andatevelo a vedere, è inutile che ve lo spiego, googlate Morkborg, bella.
0: Bella, grazie mille. Buona serata, ci sentiamo noi domani alle 6:30 con 10 nuove uscite che speriamo siano belle, perché venerdì scorso insomma non è andata tanto bene. Vi saluto con Miguel di Pippo Solo e buona serata, questo era Wunderkammer.
2: Sì, e poi regà, mi piacciono, mi sono cresciute le cine. Lo so di... E come lo so, sto qua davanti a scuola, sto per poco.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi, è come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come ora sale là.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei una mignola quest'ale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Salve alla

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi,

mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, io. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, Lost che ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

0: It's you.
1: Sì, sono proprio io in persona, sono Johnny.
0: Do you want something to drink, Johnny?
1: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: show.
1: Lei non

Sogno.

0: domani?
1: Sto a posto, frate, buon anno anche a te. Auguri, tanti auguri. Un cazzo, brother, sì, ci sono domani. Io anche stasera sono da Andre, tra l'altro.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

sotto la luna balliamo come Mia e Vincent. Sì, ma senza Bianca vi ne andiamo via con benzina o diesel. Che la calma piatta dopo un po' ci stanca e facciamo repic.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Gang gang. Uh-huh. Yeah. Claudine, Uruki mi ha fatto il G. So che fine farei con in pancia due buchi. Sto con i miei drughi, ballo la danza del tu. Me lo succhi, non un set fotografico, un face shooting. Quanto ci impiega a spiegare il mio mondo a degli sconosciuti. Meno di quanto farei con te, anche se ci siamo cresciuti. Da come mi pongo non porgo saluti. I corpi sono steli, con diritti e pensieri taciuti.

sempre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: ora dove lei. Se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno e sono...

cherish these. Hope it ain't too many feelings involved.

If you don't want me, it's cool. But, yeah. Just know I want you.